Ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum, ta-dum